0: papà impiego pa là. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papà impiego pa là. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papà impiego pa là.
1: Sa mamma impiego pa là.